sia pesante di artiglierie, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero attenso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

0: Feeling it.
1: Feeling it.
0: Just feeling it.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi per sentirvi un po' più in alto.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
3: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo

0: Aver compiuto il delitto ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
1: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri, entro la prossima settimana, dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi. E anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi tre incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato, che è aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como, l'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
1: La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A far la mare comincia tu. Ce ne parla Alessio Galea.
5: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A farla a mare comincia tu opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze, in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine per i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Punta Sieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine per i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto

0: Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
1: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro due navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Kargil, le forze americane hanno colpito tre petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
3: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio. In Puglia, Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata a rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
1: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'euroambulanza che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, la richiesta dell'associazione Schierarsi, che per prima ieri mattina ha dato la notizia del volo rimandato. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
5: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
4: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
6: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
4: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
1: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Sono bene.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15 un chilometro di coda per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla Fipili in direzione mare, code tra Livorno Porto e Livorno. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze, in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine per i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione. Fa eccezione una formazione di sinistra che condivide con l'AfD l'obiettivo del riallaccio delle relazioni con la Russia. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra

0: Meloni, che ha ammesso: davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne già in passato aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
2: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
1: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
3: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
1: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rossonero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
4: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Questa settimana ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
1: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena, Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo, Sampdoria. Voltiamo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. L'emozione di Briatore, manager Alpine, a Sky.
5: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti, per Pierre, ha fatto un super lavoro, Franco. Ma abbiamo visto, oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì. Mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, ho detto per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
1: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
6: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
1: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
7: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce lo siamo guadagnate, abbiamo lavorato e mi godo il momento.
8: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene, ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è

0: Non molla, è lì.
1: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15, 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece chi

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15, 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali.

0: legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 2 km di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sulla regionale 2 Case all'interno del chilometro 270, chiusura per un tratto di 150 metri a causa di lavori in entrambe le direzioni fino al 3 novembre. Treni riprenderà da domani, lunedì 7 settembre, il servizio ferroviario sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo. Per maggiori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: sveglia quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente è stato chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci in uscita in direzione Roma. Rallentamenti invece tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna a causa del traffico intenso in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria. Passiamo sulla Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pisa Centrale e Navacchio. I convogli percorrenti la linea Firenze-Pisa-Livorno potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

gioco. Culla le anime arrese, arrese alla vita che dona, ma che un tempo con odio le offese. Questa è la mia triste storia, pensieri confusi che sfuggono, sfuggono al mio controllo.

Cara Gai, adesso salutarti qui, ora che non puoi più sentire i miei CD, addirittura vengo al tuo funerale, quando fino a ieri mi parlavi come un immortale. Questa cosa proprio sai, non era nei piani, non vale mica che non ci sarai più domani. Qui ci sbattono la porta in faccia, ci muori e noi restiamo a guardarti in mezzo a questi fiori. E a volerti e ancora più bene se si può e si può in mezzo a queste scene. È settembre e il vento si alza e annuncia il tempo freddo. Noi usciamo dalla stanza e ti portiamo via, ti portiamo in spalla, 53 più 30 kg e un mondo viene a galla. Perché proprio a te, questo è un mistero, è

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Si sposta il limo nel fondale di questa

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Monte Catini Terme in direzione Firenze. In A12 invece, per un incidente ormai risolto, si segnalano ancora 3 km di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, anche qui si segnalano code a tratti tra il Bivio, Pisa Livorno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Città di Firenze, possibili disagi lunedì 7 e martedì 8 settembre per le operazioni di rifacimento della segnaletica in via Mannelli a seguito del cambio di viabilità sulla direttrice via Mannelli, piazza Alberti, via De Santis. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Montecatini Terme in direzione Firenze. In A12 invece, per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove si registra un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Lastra Signe e Ginestra Fiorentina in direzione mare. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra il Bivio Pisa-Livorno ed Empoli Ovest. Città di Firenze, possibili disagi lunedì 7 e martedì 8 settembre per le operazioni di rifacimento della segnaletica in via Mannelli a seguito del cambio di viabilità sulla direttrice via Mannelli, piazza Alberti, via De Santis. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.